0: FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: che quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto

minuti. Love FM. Quella canzone, quel ricordo, quell'emozione che solo la musica ti può regalare.

è la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

dolce notte a chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera. Dolce notte.

una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Love FM. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
1: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1976, Franco Califano. Con Tutto il resto è noia.

mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

0: già cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Love FM.
1: Love FM.
2: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego,

0: del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia, con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo, specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone breve temporale nel pomeriggio che poi verso sera può estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali, con acquazzoni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale e dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Buongiorno a chi ha capito che i sogni più belli si fanno da svegli. Buongiorno da

quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 19 agosto 2026. Mancano 134 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Italo.
0: Indovina un po'.
1: Tutti lo consultano a un certo punto, perché scandisce ogni attimo della vita. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 agosto del 2014, due tornado in missione di addestramento decollati dalla base stanziale del sesto stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo.
0: Lo sapevi che...
1: Alexander Fleming scoprì la penicillina nel 1928, quando una muffa, Penicillinum notatum, contaminò accidentalmente una coltura batterica. L'osservazione casuale ha portato alla rivoluzione degli antibiotici.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è baccelliere. Il termine si riferisce principalmente a due figure storiche. Un giovane gentiluomo che nel Medioevo compiva il noviziato prima di essere armato cavaliere e nel contesto accademico a chi aveva conseguito il primo grado di istruzione universitaria.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Hai assaporato più vita di quanta io possa mai immaginare, ma la tua storia non ha una fine. Dal film L'ultimo cacciatore di streghe.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
1: Tutti lo consultano a un certo punto, perché scandisce ogni attimo della vita. Cos'è? L'orologio.
0: L'almanacco del

E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

0: su Love FM, i classici che hai amato, i successi che amerai.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, no.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Ciao a tutti, oggi è mercoledì 19 agosto, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Buongiorno, Ariete. Gestirete una piccola emergenza domestica con una freddezza e una velocità che lasceranno tutti molto sorpresi. La vostra competitività vi spingerà a voler risolvere tutto da soli, vincendo la sfida. Toro, vi dedicherete con cura a un hobby che richiede pazienza e attenzione ai materiali utilizzati. Sarete gratificati nel veder nascere qualcosa di solido e bello dalle vostre mani sapienti. Gemelli, sarete al centro di un vortice di telefonate e messaggi, ma saprete dare a tutti la risposta più brillante. La vostra capacità di socializzare vi aprirà una porta professionale molto promettente. Cancro, vivrete una giornata all'insegna della protezione del vostro spazio e della vostra energia personale. Preferirete lavorare o sognare dietro le quinte, dove vi sentite sicuri e decisamente produttivi. Leone, sarete pronti a difendere un vostro progetto con una passione che non lascerà spazio ad alcun dubbio altrui. La vostra fierezza sarà la vostra forza, attirando l'attenzione di possibili nuovi partner. Vergine, vi sentirete gratificati nel vedere che un vostro suggerimento pratico è stato applicato con grande successo. La vostra meticolosità continua a dare frutti concreti e molto apprezzati da chi vi circonda. Bilancia, riceverete una proposta che solleticherà il vostro desiderio di bellezza e di nuove relazioni sociali. Sarete pronti a valutare ogni opportunità con il vostro consueto e saggio equilibrio mentale. Scorpione, sarete attratti da un segreto o da una situazione misteriosa che richiede il vostro intervento investigativo. La vostra tenacia vi porterà a scoprire la verità nascosta dietro molte apparenze attuali. Sagittario, avrete voglia di sfidare voi stessi in un ambito che non avete mai esplorato prima d'ora con attenzione. Il vostro spirito pionieristico sarà premiato con una scoperta che vi entusiasmerà molto. Capricorno, sarete inflessibili nel pretendere il rispetto degli impegni presi da parte dei vostri collaboratori o familiari. La vostra serietà è un marchio di garanzia che nessuno può permettersi di discutere. Acquario, collaborerete con persone che condividono la vostra visione del futuro, sentendovi parte di un grande piano. La vostra indipendenza di pensiero sarà rispettata e molto valorizzata durante tutta la giornata. Pesci, vi lascerete guidare dai vostri sogni, trovando in essi la risposta a un dubbio che vi tormenta da giorni. La vostra connessione con l'inconscio sarà oggi particolarmente lucida, preziosa e magica. Buona fortuna a tutti! A pianto!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.

0: Love FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di 2 missili, nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In 3 giorni contate solo una decina di navi.
1: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia che, rincasando, ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
3: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: musica, più love.
1: Vai, vai, vai, non voltarti mai.
2: Love FM
0: è la musica che ci unisce.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

esercizio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: stazioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia, con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo, specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone breve temporale nel pomeriggio che poi verso sera può estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali con acquazzoni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale e dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Mercoledì 19 agosto 2026. Mancano 134 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Italo.
0: Indovina un po'.
2: Tutti lo consultano a un certo punto perché scandisce ogni attimo della vita. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 19 agosto del 2014, due tornado in missione di addestramento decollati dalla base stanziale del sesto stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo.
0: Lo sapevi che...
2: Alexander Fleming scoprì la penicillina nel 1928, quando una muffa, Penicillinum notatum, contaminò accidentalmente una coltura batterica. L'osservazione casuale ha portato alla rivoluzione degli antibiotici.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è baccelliere. Il termine si riferisce principalmente a due figure storiche. Un giovane gentiluomo che nel Medioevo compiva il noviziato prima di essere armato cavaliere e nel contesto accademico a chi aveva conseguito il primo grado di istruzione universitaria.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Hai assaporato più vita di quanta io possa mai immaginare, ma la tua storia non ha una fine. Dal film L'ultimo cacciatore di streghe.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Tutti lo consultano a un certo punto perché scandisce ogni attimo della vita. Cos'è? L'orologio.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su facce e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevheni Kamara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Quando la vita è dolce, ringrazia e festeggia. Quando la vita è amara, ringrazia e cresci.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti. Su Love FM
2: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
3: Ciao a tutti, oggi è mercoledì 19 agosto, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Buongiorno, Ariete. Gestirete una piccola emergenza domestica con una freddezza e una velocità che lasceranno tutti molto sorpresi. La vostra competitività vi spingerà a voler risolvere tutto da soli, vincendo la sfida. Toro, vi dedicherete con cura a un hobby che richiede pazienza e attenzione ai materiali utilizzati. Sarete gratificati nel veder nascere qualcosa di solido e bello dalle vostre mani sapienti. Gemelli, sarete al centro di un vortice di telefonate e messaggi, ma saprete dare a tutti la risposta più brillante. La vostra capacità di socializzare vi aprirà una porta professionale molto promettente. Cancro, vivrete una giornata all'insegna della protezione del vostro spazio e della vostra energia personale. Preferirete lavorare o sognare dietro le quinte, dove vi sentite sicuri e decisamente produttivi. Leone, sarete pronti a difendere un vostro progetto con una passione che non lascerà spazio ad alcun dubbio altrui. La vostra fierezza sarà la vostra forza, attirando l'attenzione di possibili nuovi partner. Vergine, vi sentirete gratificati nel vedere che un vostro suggerimento pratico è stato applicato con grande successo. La vostra meticolosità continua a dare frutti concreti e molto apprezzati da chi vi circonda. Bilancia, riceverete una proposta che solleticherà il vostro desiderio di bellezza e di nuove relazioni sociali. Sarete pronti a valutare ogni opportunità con il vostro consueto e saggio equilibrio mentale. Scorpione, sarete attratti da un segreto o da una situazione misteriosa che richiede il vostro intervento investigativo. La vostra tenacia vi porterà a scoprire la verità nascosta dietro molte apparenze attuali. Sagittario, avrete voglia di sfidare voi stessi in un ambito che non avete mai esplorato prima d'ora con attenzione. Il vostro spirito pionieristico sarà premiato con una scoperta che vi entusiasmerà molto. Capricorno, sarete inflessibili nel pretendere il rispetto degli impegni presi da parte dei vostri collaboratori o familiari. La vostra serietà è un marchio di garanzia che nessuno può permettersi di discutere. Acquario, collaborerete con persone che condividono la vostra visione del futuro, sentendovi parte di un grande piano. La vostra indipendenza di pensiero sarà rispettata e molto valorizzata durante tutta la giornata. Pesci, vi lascerete guidare dai vostri sogni, trovando in essi la risposta a un dubbio che vi tormenta da giorni. La vostra connessione con l'inconscio sarà oggi particolarmente lucida, preziosa e magica. Buona fortuna a tutti! A pianto!
0: Riascolta l'oroscopo quando vuoi su lovefm.it o sulla nostra app.

amici durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM.

0: Volta FM News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Maghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ciabatte, occhiali, un drink fresco e un classico che fa subito vacanza. Love FM. Goditi la colonna sonora del tuo relax.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: In auto, accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: Niente è assoluto. Tutto cambia. Tutto si muove. Tutto gira. Tutto vola via e scompare.

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: che mentre mi alleno o faccio jogging ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna serve una strategia complessiva sull'acqua, non una risposta basata solo sulle dighe. È la posizione di Legambiente dopo le alluvioni del 2023 e del 2024 e le ricorrenti siccità. L'associazione non esclude nuovi invasi, ma chiede di valutarne i costi, impatti ambientali e alternative, considerando anche il problema dei sedimenti e dell'erosione costiera. La proposta è una gestione integrata, ridurre le perdite, riutilizzare l'acqua, ammodernare le infrastrutture, proteggere le falde e rinaturalizzare i fiumi. L'obiettivo è gestire l'acqua dal crinale al mare, superando emergenze e frammentazione. E restiamo sempre in Emilia-Romagna. Un trasferimento organizzato tramite app, pagamento anticipato e indicazioni via WhatsApp, ma il servizio è risultato irregolare. E quanto scoperto dalla Polizia Stradale di Ravenna durante i controlli contro i taxi NCC abusivi al Terminal Crociere. Il 10 agosto gli agenti hanno fermato un 35enne modenese che aveva fatto salire 5 turisti britannici diretti all'aeroporto Marconi di Bologna. Il veicolo aveva una licenza del comune di Carpi, ma nessuna autorizzazione per operare a Ravenna. Inoltre, il conducente era sprovvisto del certificato professionale obbligatorio per la guida del taxi. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Non è solo una canzone, è il tuo ricordo preferito che torna a galla al primo raggio di sole. Love FM, la musica della tua estate.

non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: occhi in spiaggia, mentre mi abbronzo, ascolto Love FM dal mio telefonino per una bella e sana giornata di relax.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: La cosa più difficile, a tratti impossibile, è quella di conoscere se stessi. Perciò facciamo quella più facile, giudicare gli altri.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

ti regala grandi ali per tornare dove vorresti essere e per andare dove ancora non sei stato. Buon viaggio con la tua love.

0: Radio. Love FM. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ogni nuova ora ha il sapore di una canzone che conosce a memoria. Love FM.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: sono le 15 e 59 minuti. Love FM.
1: Love FM News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'istituto di medicina legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese.
3: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia, nel Salento, a Porto Cesario. Un imponente pick-up Ford Ranger Raptor è stato visto transitare sulla vegetazione spontanea per poi fermarsi direttamente sul cordone dunale, in un'area dove la sosta e il transito sono vietati. L'episodio è avvenuto a Padula Fede ed è stato reso pubblico dal vice sindaco di Porto Cesario attraverso un video sui social. L'amministratore ha duramente criticato il comportamento dell'automobilista, definendolo non una semplice forma di inciviltà, ma un gesto di arroganza e mancanza di rispetto per l'ambiente. Il vice sindaco ha quindi contattato le forze dell'ordine chiedendo un intervento. Sul posto è arrivata la guardia costiera, che ha effettuato gli accertamenti e sanzionato il proprietario del fuoristrada. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla tutela delle dune e della vegetazione costiera, particolarmente fragile e soggetta a danneggiamenti. E restiamo sempre in Puglia, ci spostiamo nel Brindisino. Si è concluso a Oria lo sgombero dell'area di Contrada Lobarco, dove per oltre 2 giorni si è svolto un rave party non autorizzato. Al raduno, secondo una prima stima, avrebbero partecipato circa 800 persone. L'operazione Interforze, coordinata dalla prefettura di Brindisi, ha portato all'identificazione di oltre 400 persone e al controllo di più di 200 veicoli. Una persona è stata arrestata in flagranza per detenzione a fini di spaccio di droga, mentre altre 2 sono state denunciate per oltraggio a pubblico ufficiale. Sequestrati anche gli impianti di amplificazione e gli allestimenti utilizzati per il rave. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno gestito lo sgombero senza particolari criticità e senza ricorrere alla forza. Il prefetto di Brindisi ha espresso apprezzamento per l'intervento e per il ripristino delle condizioni di legalità nell'area. Da Dino Scotti è lì allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
1: e sulla nostra nuova app.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
6: La bellezza sta nelle cose che tornano. come certi brani che sanno ancora sorprenderti.

0: Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Love FM. Love FM.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: ascolto Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Nella giornata di domani cambiano le cose su parte della nostra penisola, principalmente al nord arrivano correnti più fresche oceaniche che innescheranno temporali. Sulle regioni settentrionali quindi un giovedì instabile, temporali con locali grandinate e nubifragi. Al centro qualche temporale sulla Toscana più settentrionale, altrove stabilità e gran caldo. Al sud situazione anticiclonica con cielo sereno poco nuvoloso, aumentano ulteriormente le temperature nei prossimi giorni. Sicilia e Puglia potrebbero toccare anche i 38 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Non è sempre vero che chi ti vuole ti viene a cercare. Magari, dall'altro lato, c'è una persona che aspetta con le tue stesse paure.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il Veneto si innamora con Love FM.
6: Love FM, a Verona 104 e 300 MHz.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, le attraversi. Ti riportano in un'estate lontana, in un viaggio, in uno sguardo, in una persona che forse non hai mai dimenticato davvero. Buon ascolto dalla

0: che mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Non limitarti a guardare una cosa da un solo punto di vista. Volgiti anche ad altre e osservale bene.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Sono le 20 e un minuto. Love
1: FM. Ti sei mai innamorato ascoltando una canzone al tramonto? Succede. Love FM.

0: Corazón, corazón.
1: Ora dopo ora.
2: Sono le 21 in punto.
1: La Beppe.
3: Previsioni del tempo a Love FM.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM ed M Parigi di Trevi Meteo. Qualcosa torna a cambiare questo giovedì 20 agosto sul nord Italia ed anche sull'alto versante tirrenico a causa di correnti fresche oceaniche, le stesse lambiscono il territorio comportando una certa instabilità e si formano rovesci a carattere sparso, fenomeni localmente anche abbondanti ma soprattutto intensi, con temporali più concentrati sui settori montuosi ma gradualmente scenderanno di latitudine col passare delle ore coinvolgendo anche le aree di pianura e saranno associati a grandine, raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Altrove il tempo resta per lo più asciutto ed assolato e con caldo in accentuazione, specie al sud, complice il rinforzo della ventilazione meridionale. Dettagli e approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Siamo tutti nel fango, ma alcuni di noi guardano verso le stelle.

0: mentre cucino tra profumi e sapori.
1: Love FM è il mio ingrediente segreto.
0: La musica rende tutto più speciale.
2: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

parole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: 22 e 2 minuti. Love
1: FM. Non è una questione di moda o di tempo. Ci sono canzoni che ti toccano, punto. Ti entrano dentro e restano. Che siano di ieri o di oggi, non fa differenza. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

Cassette ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni. Forse perché quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM.

gente che non hai mai dimenticato, emozioni che non hai mai lasciato. Su Love FM.